0: è burlaluò. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è burla.
0: Come è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato, è nato burlone, burlone, burlone, come nato, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo.